0: su quel uom, quel debole, quel vio, rivolga tutto quanto a torto mio.
1: Signor, se entrate vedete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
0: E che vorresti ballar col piè stravolto?
1: E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
2: Come si caverà dall'imbarazzo? Ma so ne farà lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di

0: La sua patente era in tasca rimasta.
1: Certamente.
0: Grazie di domande.
1: Via non li ha fatti morti. E non ti intende, ed ecco chi pretende che sia un bugiardo il mio signor nipote.
2: Ero vivo.
1: Or ci sei.
2: E via mi incanta.
0: Non cantano, ma dici che risalto